0: Figa Flower, tu sei lo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Figa Flower.
1: La teva musica.
2: RAC 105.